0: Dopotretta? Dopotretta.
1: Stella Keleš i Branko Magdić predstavljaju Tina Klak, glasovir.